Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Testo Reversa, Transit Cretto Resista, Prestimo Legio, Edio Lontatio Tuo, Testo Principia, Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descende Vos, Manete Sempre,

Adio cuore nostri, nomine domini, nomine che saudio reazione meglio, nomine suo obispo, oriamo testo reversa in transit creature esista, prestimo legem, et unam tantium tuo, testo principiat per Cristo dobro nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre.